anche noi. Tre piatti più pranzo, un capello sposito e due gaspi.

Al principio, Willy te supo un frío que el 6 y tu pintura quieta.

Kick it.